Di sogni essi ben petit gat che mi fanno da stigia lo sovan e il mio desempio da deruat e signa lievo testament ma tu

ci volevo il team, cher amour, di sti tener canaia. Lei è il responsabile, ti diablo tanto.